via neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.